Ikana mukuo bondia. Ehi, mchito desi. Ikana zindi elo bondia. Namiwa bondia. Watumua. Tona kala noptana la mchito bondia. Namiwa bondia. Hey, bite.

0: naga wari o ga wa kenlen vanela nikoti hamwa kazi wona we hongware ya vonka rona masune manara makinako Ernest na washa at the ponyenye
1: imara ole
0: anthamwe na yale at the ponyenye ania we me van kivolo we vano mi vakaya we ra hechuta na chweye
1: aphela ze kamuzi yawe uriyeke othelaniye opia
0: he pasarinyu tavowari che che che che che che ame sirkase rele njibonene nina
1: sana zavate bona aphanya mama we na
0: nina na malaka rinvolo ele rinno

Volanto te juma kumbola Rano mo te pon romulija Mukhale lola Ratiki wa mala portugale cinco Uzbekistan ko phunre wethu Volamo kono te kume l'Inghilterra mo sarroni Ghana Quattro secondi che come lo questo come democratico mostrare in Colombia. Rotti che come le quattro reoshaka Yamelo e Namararu. Colombia mostrare in Congo democratico.

Afrika to lempero pacera mulikani mosamosa ni Congo Democratico. Pronto mushindlawe Uzbekistan 5-0. Gol pesa na Madrika Cristiano Ronaldo. Ronaldo chai baba khani ni Messi wa gol u itharulo hola mishitsi ya sa mundial. Mbappe kuru sopera ka isheshe. Ronaldo la reshotuli. Alan to volo hai kuru pele. Ati khole lo mosaruni. Ni Senegal. Promotion tra 3-2.